Uico sontisma se l'ardenza cambra, che plismina fra il cor che colps di verga, calos io sers la ionilles non intra, tot stem sera ia plies com carenze d'ungla, e non creirai ciasti.

gândul, muscoți noi spăr, ilie stan cum tem lungla. Caisa sempre ne si nungla, moscops en lei com le scorsa nel verga, kil mes di gioi torse in palazzi cambra, e non am tan fraire pare ni uncle, che in paradis naura doble gioi marma.